Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi. E di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Vieni con me. Sono incapace di parlare perché ti amo. Perché ti amo è una parola che viene dal mondo del vano e delle vecchie cose ripetute. Vieni con me. Sono incapace di parlare.

0: But you're just a boy.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Il vero innamoramento è caratterizzato da un continuo scoprire aspetti nuovi e stupefacenti nella stessa persona. Un succedersi di colpi di fulmine. I could stay awake just to hear.

0: Grande amore, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Lei verrà, io ne ho già sete, lei verrà nel tempo.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nera

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Una volta, quelli che si baciavano per strada li odiavo. Adesso mi sembrano tra le poche persone che fanno ancora qualcosa di buono.

Bentrovati all'appuntamento quotidiano con Branco e le stelle, quindi anche di domenica, perché le stelle brillano sempre nel cielo. Vi auguro felicità, Ariete. Non appena Mercurio passa in Leone per qualche giorno, avrete modo di impostare l'attività per la prossima stagione. Informatevi sulla salute di una persona. Toro, troppe idee poi avete, bisogna fare una selezione, perché questo Mercurio appunto crea a voi disordine anche in casa. Però in amore vedo, grazie a Venere e grazie anche a Marte, che sarà prestissimo in Cancro, una bella confusione. Gemelli, quasi un miracolo per voi questo Mercurio congiunto a Giove in Leone. Vedi, intelligenza e denaro e fortuna pura. Splendido amore, manco dirlo naturalmente. Cancro, domenica intensa, anche faticosa, però produttiva. Arriverete anche in amore, con molta buona volontà, però farete invece aumentare le discussioni in famiglia, ma voi non dovete rinunciare a programmi stabiliti. Leone, il lato un po' strano, diciamo, negativo è che questo Mercurio avrà un solo nemico, diciamo, Plutone in Acquario, e questa opposizione potrebbe un po' danneggiare certi rapporti anche di collaborazione, ma soprattutto rendere nervosi nel matrimonio o gelosi in amore. Vergine, occhio alla legge, confidate i vostri sentimenti, ma anche i vostri dubbi, soltanto agli amici. Bilancia, buona domenica. Qualche disturbo nella salute, ma sotto il profilo finanziario voi avete un bellissimo movimento anche oggi. Adesso dovete soltanto frenare un pochino la gelosia. Scorpione, lotte sì, ma lotte, battaglie esaltanti per il successo. Straordinaria questa luna, ripeto, amore, amore per voi. E Marte poi, la prossima settimana in Cancro, ma nessuno vi può più battere, Scorpioni. Vado adesso al Sagittario. Mettete in pratica le lezioni d'amore che avete imparato, spero a memoria, non è che dovete adesso andare a ripetizione a come si fa l'amore. Alla fine di questo viaggio, credetemi, vi attende una grande passione, anche nuova, se siete soli. Capricorno, non c'è bilancia che è contro, che gli può resistere, oppure l'Ariete, oppure il Cancro, no? Che sono, diciamo, segni in contrasto con lui. Lui va e, credetemi, vince. Acquario, le complicazioni nei rapporti stretti potranno essere aggiustate, ma possono anche aumentare adesso, perché questo Mercurio che mi va in Leone chiede molta diplomazia, molta pazienza nel matrimonio, in famiglia. E per fortuna il transito sarà breve, negativo dunque per poco tempo. Il presente è tutto da vivere, il futuro è tutto da costruire.
le stelle vi aiutano, soprattutto lei, la dea che porta la felicità. Guardatela al tramonto e all'alba, è Venere. Pesci, avete tutti questi corpi celesti buoni per il lavoro, indicano con chiarezza la strada da seguire, una strada che porta al successo. Sorprese per voi oggi stesso, anche se siete in vacanza, sorprese da togliere il fiato. Non dovete risparmiare i soldi, ma le forze fisiche sì. Allora, grazie per l'ascolto, finalmente io ce l'ho fatta, perché non riuscivo a respirare troppo, ho sofferto per questo caldo come voi tutti naturalmente. Siamo tutti uguali sotto le stelle e adesso il nostro pensierino è che ci tira su. Ieri l'abbiamo dedicato alle donne, alle ascoltatrici gentilissime. Oggi è per voi uomini, mi piace dire sempre maschi. Allora, attenti, solo per tre cose, uomini, vale la pena di lottare. Primo, per una donna. Due, per la pancia piena. Tre, per un tetto sopra la testa.

0: Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.
1: Pioggia e sole.

0: Eccoci, buongiorno, domenica 16 agosto 2026, è domenica, sì? No, perché appunto ieri con il Ferragosto abbiamo le idee un po' confuse, però rimediamo. Buongiorno da Silvia Giansanti sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft, in onda anche oggi fino alle 10, la chiesa ricorda San Gioacchino, tra i nati abbiamo James Cameron 1954, poi Rocco Granata nel 1938, Diletta Leotta nel 91, ah poi c'è Madonna, giusto, oggi è 16 agosto, nata nel 58, ed Enzo Salvi, nato nel 1963. Il 16 agosto del 1960 Cipro ottenne l'indipendenza dal Regno Unito e dopo la storia tocca di nuovo al discorso amoroso, i sentimenti, l'aforisma d'amore con le grandi voci del cinema che interpretano, e poi questa mattina si parte con Pino Daniele, dubbi non ho.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Arriva la notte e riporta i pensieri di giorni lontani che sembravano veri. Ne è passato di tempo da quando, nel buio felici, incrociavamo gli sguardi e ti dicevo credici. Difficile dirlo l'amore cercato, un diverso sorriso, un pezzo lasciato.

0: che musica, la grande musica di Dimensione Suono Soft della Radio del Benessere, il weekend di Ferragosto insieme. Buongiorno e tanti auguri.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: trascorso bene il Ferragosto? Spero davvero di sì con tutto il cuore. C'è la musica giusta, quella di Dimensione Suono Soft. Buongiorno e buona domenica.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Però, che fantastiche scoperte che sono state fatte ultimamente. Allora, il Comune di Milano investirà 58.000 euro per la mappatura delle orme di dinosauro trovate nella Valle di Fraele, all'interno del Parco dello Stelvio. Tutto il materiale sarà poi acquisito dal Museo di Storia Naturale di Corso Venezia. Allora, il budget coprirà gli stipendi di personale specializzato, trasferte, tutto quello che serve, no? Droni professionali, equipaggiati, sensori fotogrammetrici e poi anche strumenti di ultima generazione che consentiranno di mappare le pareti verticali in sicurezza e senza creare un impatto ambientale all'interno del parco stesso. Diciamo che è una scoperta sensazionale, perché sono le prime orme di dinosauro scoperte in Lombardia, sono in assoluto le prime orme rinvenute nel dominio austroalpino italiano. Ma vai a capire chi c'è stato prima di noi. Adesso l'aforisma d'amore, le grandi voci del cinema che interpretano i grandi doppiatori e poi ripartiamo con un classico You Got It.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
4: La A è un suono alto e squillante che scuote il mondo assonnato. La M ha la delicatezza delle labbra che si uniscono nella pronuncia. La O quasi non si sente. È il flebile sussurro dell'anima che esce dal corpo in cerca dell'altro.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La radio

0: 1973 con James Blunt su Dimensione Suono Soft. Voglia di un ghiacciolo? Il più fresco dell'estate? Tra poco nell'appuntamento Good Life. Yes!
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Giornata di domenica l'anticiclone tende leggermente a indebolirsi e dunque questo permetterà una maggiore variabilità al nord con qualche annuvolamento in più. Al mattino prevalenza di tempo asciutto e soleggiato in pianura, ma nel pomeriggio si sviluppano acquazzoni e temporali piuttosto diffusi sui rilievi montuosi. Sulle Alpi in locale estensione alle zone prealpine e verso sera anche a parte delle pianure tra Piemonte e Lombardia. Clima ancora caldo con temperature massime fino a 34-35 gradi sulle aree pianeggianti e in città, Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Eccolo qui, lo abbiamo, il primo momento Good Life atteso sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft, e anche dopo Ferragosto. Oggi infatti è domenica 16, le temperature possono spingerci a momenti di refrigerio. E sì, perché pare che qui non molli, e un ghiacciolo rappresenta lo snack per eccellenza. Ma oltre a regalare un'immediata piacevole sensazione di sollievo dal caldo, questo semplice dolce freddo nasconde interessanti proprietà nutrizionali, a patto di prepararlo in modo consapevole. Se lo crei in casa frullando vera frutta fresca di stagione, quindi fragole, melone, anguria o frutti di bosco, insieme a un goccio d'acqua o acqua di cocco purissima e senza l'aggiunta di zuccheri raffinati, il ghiacciolo si trasformerà in una vera e propria ricarica di idratazione, sali minerali essenziali e preziose vitamine. La frutta congelata conserva intatte gran parte delle sue proprietà antiossidanti, mentre l'azione del freddo stimola i recettori del cavo orale, donando una sferzata di energia immediata all'organismo, riducendo il senso di stanchezza legato all'afa. Inoltre, concedersi un ghiacciolo artigianale è un piccolo e prezioso rituale quotidiano. Prepararlo con i propri ingredienti preferiti è un atto d'amore verso se stessi, un modo creativo e colorato per idratarsi con gusto, trasformando una semplice merenda estiva in una scelta di totale benessere, capace di restituire al corpo la vitalità necessaria per affrontare al meglio le giornate più calde dell'anno. Good Life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ci stiamo per collegare puntualmente con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft per le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buongiorno da Andrea Soprani. Esteri in apertura. La guerra dei droni tra Ucraina e Russia torna a sconfinare nello spazio NATO. Dopo la Lettonia, la Romania denuncia drone abbattuto da un caccia spagnolo. Nella notte, intanto, sul campo alcune esplosioni sono state udite a Kiev dopo che è scattato l'allarme missili balistici nella capitale ucraina. In risposta, oltre 130 droni lanciati su Mosca. Tutto questo quando un anno dopo Anchorage, la diplomazia USA-Russia è ferma al palo. Piano per Gaza, il capo di Hamas è al Cairo per i colloqui, l'incontro tra Khalil al-Ahya e il capo degli 007 egiziani precede la visita nella regione che l'inviato di Trump, Jared Kushner, farà nei prossimi giorni. Indonesia, terremoto di magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores, almeno 47 morti e 2.000 sfollati, e sono circa 500 gli italiani presenti nell'area colpita dal sisma. La Farnesina dichiara non risultano connazionali tra le vittime. La cronaca: è stato trovato morto in casa in mezzo a pozze di sangue un operaio 50enne residente a Stignano, un piccolo centro collinare della Locride in provincia di Reggio Calabria. L'uomo, sposato e padre di due figli, è stato rinvenuto senza vita nell'appartamento dove abitava con la famiglia. Accanto al corpo e in diversi altri punti della casa, i primi soccorritori hanno notato evidenti tracce ematiche. Al momento nessuna pista è stata esclusa. Lo sport: continua la pioggia di medaglie per gli azzurri. Le ultime sono venute dall'atletica. Andy Diaz è il nuovo campione europeo del salto triplo con 18,15 metri. Bronzo per Andrea Dalla Valle con 17,37. Per l'Italia, quella di Diaz, che ha realizzato la miglior prestazione mondiale dell'anno, il record italiano a 14 centimetri dal record del mondo, è la terza medaglia d'oro nella giornata di Ferragosto dopo i successi nella maratona di marcia di Massimo Stano e Sofia Fiorini. Nei 21 chilometri argento per Fortunato e Miai, bronzo per Cosi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Rientriamo dopo il consueto appuntamento con le ultime notizie. La buona domenica mattina da parte mia, Silvia Giansanti. Buon weekend di Ferragosto da Dimensione Suono Soft, dalla Radio del Benessere. In tema di appuntamenti, allora, abbiamo avuto un luglio pieno per quanto riguarda il Royal Summer Stage, e quindi siamo a Monza nei Giardini Reali della Reggia in collaborazione con il Festival del Parco di Monza. Quindi dopo la pausa agostana, visto che abbiamo avuto una partenza a luglio, nei weekend del 20 e 26-27 settembre ci sarà quindi una ripartenza, un viaggio nel tempo grazie al grande repertorio classico affidato come sempre dall'orchestra all'Orchestra Canova diretta da Enrico Pagano. Ad esempio domenica 20 settembre c'è la Sinfonia Pastorale di Beethoven, un vero inno alla natura e quindi un appuntamento imperdibile, però torneremo a parlare di questo. Adesso c'è l'aforisma d'amore, spazio ai sentimenti profondi e puri con le grandi voci del cinema che interpretano, e poi questa nuova ora viene inaugurata da un successo degli anni 90, No Doubt Don't Speak.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Preferisco vedere morire davanti a me gente stupida che vedere i tuoi occhi allontanarsi dai miei.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Una voce potente, qualcuno l'ha accostata addirittura a Freddie Mercury e soprattutto un successo gradevole, Happy Ending Mica su Dimensione Suono Soft. Buondì.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

0: La musica che accompagna in lunghi viaggi come questa The Reason su Dimensione Suono Soft. Buongiorno anche al nostro amico Branco, attesissimo appuntamento del mattino, eccolo.
1: Bentrovati all'appuntamento quotidiano con Branco e le stelle, quindi anche di domenica, perché le stelle brillano sempre nel cielo. Vi auguro felicità, Ariete. Non appena Mercurio passa in Leone per qualche giorno, avrete modo di impostare l'attività per la prossima stagione. Informatevi sulla salute di una persona. Toro, troppe idee poi avete. Bisogna fare una selezione, perché questo Mercurio appunto crea a voi disordine anche in casa. Però in amore vedo grazie a Venere e grazie anche a Marte, che sarà prestissimo in Cancro, una bella confusione. Gemelli, quasi un miracolo per voi questo Mercurio congiunto a Giove in Leone. Vedi, intelligenza e denaro e fortuna pura. Splendido amore, manco dirlo naturalmente. Cancro, domenica intensa, anche faticosa, però produttiva. Arriverete anche in amore, con molta buona volontà, però farete invece aumentare le discussioni in famiglia, ma voi non dovete rinunciare a programmi stabiliti. Leone, il lato un po' strano, diciamo, negativo è che questo Mercurio avrà un solo nemico, diciamo, Plutone in Acquario, e questa opposizione potrebbe un po' danneggiare certi rapporti anche di collaborazione, ma soprattutto rendere nervosi nel matrimonio o gelosi in amore. Vergine, occhio alla legge, confidate i vostri sentimenti, ma anche i vostri dubbi, soltanto agli amici. Bilancia, buona domenica. Qualche disturbo nella salute, ma sotto il profilo finanziario voi avete un bellissimo movimento anche oggi. Adesso dovete soltanto frenare un pochino la gelosia. Scorpione, lotte sì, ma lotte, battaglie esaltanti per il successo. Straordinaria questa luna, ripeto, amore, amore per voi. E Marte poi, la prossima settimana in Cancro, ma nessuno vi può più battere, Scorpioni. Vado adesso al Sagittario. Mettete in pratica le lezioni d'amore che avete imparato, spero a memoria, non è che dovete adesso andare a ripetizione a come si fa l'amore. Alla fine di questo viaggio, credetemi, vi attende una grande passione, anche nuova, se siete soli. Capricorno, non c'è bilancia che è contro che gli può resistere, oppure l'Ariete, oppure il Cancro, no? Che sono, diciamo, segni in contrasto con lui. Lui va e, credetemi, vince. Acquario, le complicazioni nei rapporti stretti potranno essere aggiustate, ma possono anche aumentare adesso, perché questo Mercurio che mi va in Leone chiede molta diplomazia, molta pazienza nel matrimonio, in famiglia. E per fortuna il transito sarà breve, negativo dunque per poco tempo. Il presente è tutto da vivere, il futuro è tutto da costruire. Le stelle vi aiutano, soprattutto lei, la dea che porta la felicità. Guardatela al tramonto e all'alba, è Venere. Pesci, avete tutti questi corpi celesti buoni per il lavoro, indicano con chiarezza la strada da seguire, una strada che porta al successo. Sorprese per voi oggi stesso, anche se siete in vacanza, sorprese da togliere il fiato. Non dovete risparmiare i soldi, ma le forze fisiche sì. Allora, grazie per l'ascolto, finalmente io ce l'ho fatta, perché non riuscivo a respirare troppo, ho sofferto per questo caldo come voi tutti naturalmente. Siamo tutti uguali sotto le stelle, e adesso il nostro pensierino è che ci tira su. Ieri l'abbiamo dedicato alle donne, alle ascoltatrici gentilissime. Oggi è per voi uomini, mi piace dire sempre maschi. Allora, attenti, solo per tre cose, uomini, vale la pena di lottare. Primo, per una donna. Due, per la pancia piena. Tre, per un tetto sopra la testa.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: Ci stiamo per collegare puntualmente con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft per ascoltare insieme le ultimissime.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buongiorno da Andrea Soprani. Esteri dall'Ucraina, ondata di 600 droni contro Mosca. Il sindaco della capitale russa: 200 sono stati abbattuti, gli altri hanno sorvolato la nostra regione. Almeno 3 i feriti. L'attacco in risposta al precedente attacco con missili balistici a Kiev. Bombardata anche la città natale di Zelensky, una donna morta e 6 feriti. Intanto la guerra dei droni continua a sconfinare nello spazio NATO. Un caccia spagnolo ha abbattuto un drone nello spazio aereo della Romania, vicino ai confini con l'Ucraina e la Moldavia. Cronaca a Genova: un giovane 26enne ha accoltellato sua sorella e poi si sarebbe gettato dalla finestra al quinto piano di una palazzina di Largo San Francesco da Paola, in zona San Teodoro. È accaduto nella giornata di ieri, poco prima delle 14. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava litigando con la sorella 18enne quando l'avrebbe ferita con una coltellata in maniera non grave, poi si sarebbe lanciato dalla finestra morendo sul colpo, il tutto mentre i genitori dei due erano presenti in casa. Oggi sarà ancora una giornata molto calda, con 40 gradi previsti nelle zone interne della Sardegna, bollino rosso a Bari e arancione a Campobasso. Al nord però sono previsti nel pomeriggio temporali sparsi su Alpi, Prealpi, Appennino, Ligure, Emiliano, in estensione alle aree pianeggianti di Piemonte, Lombardia e Veneto fino in serata. La Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta gialla per nubifragi in Lombardia, Alto Adige, Umbria, zone montuose di Abruzzo e Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e in Puglia nelle province di Taranto e Lecce. Sport atletica: Andy Diaz oro nel salto triplo uomini degli europei di Birmingham, con un sensazionale 18,15, record italiano a 14 cm dal record del mondo. Dalla Valle bronzo per un'altra doppietta azzurra sul podio. Successi anche nella maratona di marcia, con il doppio oro di Massimo Stano e Sofia Fiorini. Nei 21 km argento per Fortunato Miai, bronzo per Cosi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Si torna dopo le ultime notizie grazie alla redazione qui su Dimensione Suono Soft. La buona domenica mattina da Silvia Giansanti. Questa è l'ultima ora da vivere insieme che ci porterà fino alle 10. Andiamo un po' in giro nel Bergamasco. Oggi c'è il mercatino dell'antiquariato a Treviglio, dove si può trovare davvero di tutto, in modo particolare le cose vintage che tanto amiamo, che tanto abbiamo riscoperto. E poi in questa domenica dalle 19, ad esempio a Rota di Magna in via Vittorio Emanuele, nel centro storico si terrà la Notte Bianca, concerto tributo a Ligabue, con spettacoli itineranti, giochi in legno, gonfiabili gratuiti e spettacoli circensi. Insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti per trascorrere questo dopo Ferragosto, anche se siamo ancora nel weekend pieno del Ferragosto, quindi si mangia, si fa baldoria. Ogni occasione quella buona, quella giusta. Adesso l'aforisma d'amore. Stiamo per ascoltare delle parole stupende con le grandi voci del cinema, i grandi doppiatori.
5: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è la più amara delle dolcezze, è il più assordante dei silenzi.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: pensiamo agli anni 90, chiudiamo gli occhi e ci trasferiamo nel passato, pensiamo automaticamente a questo singolo di successo di Pino Daniele, Io per lei su Dimensione Suono Soft per il buongiorno.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: La magia della musica di Michael Jackson, Heal the World, riscoperto nella domenica mattina su Dimensione Suono Soft. E adesso buon viaggio, c'è Beppe Pellegrino, prepariamo le valigie.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Oggi ragazzi ritorniamo in Messico, esattamente in un posto bellissimo, si chiama Tijuana. È il posto dove il Messico incontra l'America e le offre da bere. Sì, è proprio così, una città di confine, una città di contrasti, morales, pan, tacos e tensioni. Qui insomma la delinquenza la fa un po' da padrone, ma anche tanta tanta creatività. Io ho parlato con un artista che scolpisce con il filo spinato, pensate, la frontiera è una ferita, ma è anche una tela. Qui ho potuto assaggiare le ostriche in un mercato e ho ascoltato un gruppo di mariachi suonare Cielito Lindo dentro un garage. Incredibile. Tijuana è anche un pochino sporco, ma è tanta viva, tanta intensa, non è un luogo da capire, è un'esperienza da vivere come si fa spesso nelle città messicane, con tutti i sensi aperti, tutti i cinque sensi, l'olfatto, l'udito, il tatto, la vista, insomma tutto. E anche il gusto, perché qui si mangia molto molto bene e non sai mai se è giorno o notte, solo se ti stai divertendo o no, questo lo capisci. Tijuana non ti chiede permesso, ti travolge e tu poi alla fine quando torni a casa la ringrazi, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: pronte le ultime notizie da sentire tra pochissimo dalla redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft. E abbiamo terminato anche oggi, abbiamo esaurito queste prime 4 ore del mattino grazie alla musica di Dimensione Suono Soft e la nostra compagnia, quella di Silvia Giansanti in persona. Arriva però Maria Chiara Belardo nelle prossime ore sulla Radio del Benessere. Consigli non mancheranno, neanche la nostra grandissima musica emozionante. Buona domenica mattina, ci ritroveremo poi da giovedì per un bel periodo insieme, 7 su 7. Baci!
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Bentrovati da Andrea Soprani. Esteri dell'Ucraina, ondata di 600 droni contro Mosca, il sindaco della capitale russa. 200 sono stati abbattuti, gli altri hanno sorvolato la nostra regione. Almeno 3 i feriti. L'attacco in risposta al precedente attacco con missili balistici a Kiev, bombardata anche la città natale di Zelensky, una donna morta e 6 feriti. Intanto la guerra dei droni continua a sconfinare nello spazio NATO. Un caccia spagnolo ha abbattuto un drone nello spazio aereo della Romania, vicino ai confini con l'Ucraina e la Moldavia. Il nuovo leader di Hamas, Khalil Al-Ahya, è arrivato al Cairo alla guida di una delegazione di alti funzionari del movimento islamista palestinese in quella che è ritenuta la sua prima visita in Egitto da quando è stato eletto capo dell'organizzazione. La delegazione dovrebbe discutere del cessato il fuoco a Gaza e delle questioni relative alla prossima fase dell'accordo. Secondo quanto riportato, la delegazione dovrebbe incontrare il capo dei servizi segreti egiziani. La cronaca: un senza tetto di 40 anni è stato trovato morto in piazzale Lugano a Milano nel tardo pomeriggio di ieri. Sono intervenuti i carabinieri, ma sul corpo non sarebbero stati trovati segni di violenza e, stando a quanto finora accertato, il decesso potrebbe essere stato causato da un malore. Incidente stradale, traffico a rilento nella prima mattinata lungo l'autostrada A8 Milano-Varese. Intorno alle 7.30, per cause ancora in corso d'accertamento, 2 vetture si sono scontrate nel tratto compreso tra lo svincolo di Legnano e il bivio con la A9, coinvolti un 19enne e un 54enne. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. Clamoroso furto d'arte nella serata di ieri al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. I ladri sono riusciti a introdursi all'interno delle sale espositive, eludendo i sistemi d'allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a sottrarre dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. Hanno rubato 3 tavole su 5 appartenenti al celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà, estratta e asportata direttamente dall'interno di una teca blindata. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: E il giorno dopo Ferragosto solitamente è quello in cui iniziamo ad avvertire il fiato sul collo di settembre, con tutti i piani che abbiamo rimandato, tra cui la dieta, la palestra e così via. E invece no, non dobbiamo ancora pensarci, perché dobbiamo goderci il presente, restare nel qui ed ora e vivere appieno quel che resta di questa estate 2026, perché d'altronde non fare oggi quello che puoi rimandare a domani, no? Era così più o meno. Io sono Maria Chiara Belardo, ti do il benvenuto su Dimensione Suono Soft, con me tutti i nostri successi più belli di sempre, i nostri appuntamenti di benessere per accompagnarti fino alle 14. Saluto e ringrazio Silvia Giansanti che ti ha condotto fin qui. Noi siamo pronti a partire con l'aforisma d'amore, arrivano le più belle voci del cinema e poi sentiamo It Must Have Been Love, Roxette.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: A me i grandi gesti romantici non hanno mai convinto. L'amore sta nelle piccole cose, nelle premure di tutti i giorni e anche nel saper chiedere scusa.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: E se mai visto piangere

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: It was just like a song when we...
1: Odell, When We Were Young, su Dimissione Suon Soft, e nel prossimo appuntamento con le Good Life approfondiamo il concetto di cucina gioiosa.
2: Hai già scoperto l'app di Dimissione Suon Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere, a portata di mano.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
2: Dimensione Suono Soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: App

0: In questo appuntamento con le Good Life su Dimensione Sono Soft facciamo la conoscenza di una donna che ha cambiato il modo in cui un'intera nazione si rapporta al cibo, non con ricette austere o consigli dietetici, ma con qualcosa di molto più raro e potente, la gioia. Oggi infatti conosciamo Julia Child, nata in California, altissima e dalla voce inconfondibile, che sembrava provenire da un altro pianeta e non aveva mai cucinato niente di serio fino ai 36 anni. Poi arriva a Parigi con il marito diplomatico, mangia la sua prima sogliola alla Mugnaia in un ristorante di Rouen e la sua vita cambia per sempre. Si iscrive all'Accademia Bleu, impara a cucinare con la stessa ossessione con cui altri studiano il pianoforte e decide di portare la grande cucina francese nelle case americane. Il suo libro Mastering the Art of French Cooking, pubblicato nel 1961, è un successo senza precedenti, ma è la televisione a renderla leggendaria. Con il suo programma The French Chef dimostra per la prima volta che cucinare può essere divertente, imperfetto e soprattutto umano. E quando le cade qualcosa, ride, quando sbaglia improvvisa, quando assaggia chiude gli occhi per il piacere. Julia Child insegna a una generazione intera che la cucina non è un dovere, è un atto d'amore verso se stessi, verso chi si nutre con noi, verso gli ingredienti che la terra produce. Oggi quindi fai come lei, cucina qualcosa da zero, senza fretta, con le mani e con la sua stessa gioia. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

0: senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.

0: Craft la raggiungiamo per il nostro primo appuntamento condiviso con le news di oggi.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. Esteri, guerra Russia-Ucraina. L'attacco di droni ucraini condotto nella notte contro Mosca è stato il più massiccio dall'inizio dell'anno, con 822 droni intercettati e distrutti dalle difese aeree russe, lo riferisce la TASS sulla base dei dati diffusi dal Ministero della Difesa russo. Attacchi anche a Kiev con missili balistici, bombardata anche la città natale di Zelensky, una donna morta e 6 feriti. Intanto un caccia spagnolo ha abbattuto un drone in Romania. La NATO dichiara sembra essere russo. Almeno 12 persone sono morte nella notte in Ungheria in un incidente che ha coinvolto un autobus turistico polacco, lo ha reso noto il primo ministro ungherese Magyar. Il mezzo è finito in un fossato e si è ribaltato. Diverse altre persone sono rimaste ferite. Secondo la polizia, a bordo dell'autobus viaggiavano 57 passeggeri e 2 conducenti. Clamoroso furto d'arte nella serata di ieri al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. I ladri sono riusciti a introdursi all'interno delle sale espositive, eludendo i sistemi d'allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a sottrarre dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. Hanno rubato 3 tavole su 5 appartenenti al celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, estratta e asportata direttamente dall'interno di una teca blindata. E siamo al calcio. Jed Spence è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. L'esterno inglese, classe 2000, arriva in nerazzurro dal Tottenham a titolo definitivo. Spence ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2031, operazione da 30 milioni di euro più 2 di bonus per il giocatore, ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione. Questo è un grande club e un grande passo per me e la mia famiglia, così Spence. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Seconda ora insieme in questa domenica mattina di 16 agosto 2026 su Dimensione Suono Soft, la voce che ti accompagna ancora fino alle 14 è quella di Maria Chiara Belardo, e continuano i viaggi tra le stelle a Monza nel cuore del parco Ada Nord. Ancora il 27 agosto e il 20 settembre potrai viaggiare tra stelle, pianeti e costellazioni grazie alle speciali serate dedicate all'osservazione della volta celeste estiva nell'ambito della manifestazione Ville Aperte guidate dagli esperti di Astro Experience. L'appuntamento è sempre per le 21:30 a Villagina, all'interno del Parco Adda Nord, a Concesa di Trezzo sull'Adda. Mina adesso in arrivo con Un'estate fa sulla Radio del Benessere, ma prima sentiamo l'aforisma d'amore.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Quando si è innamorati, basta un niente per essere ridotti alla disperazione o per toccare il cielo con un dito.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Attenti al lupo, c'è anche Lucio Dalla nella nostra domenica su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te. Segreti in Tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Alan Parsons Project era Eye in the Sky su Dimensione Suono Soft. Sentiamo subito Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Cosa avete in programma giovedì 20 agosto? Bene, io ho in programma l'Albaneto Wine Festival ad Albaneto di Leonessa. È un festival che racconta il vino, sì, ma racconta i territori, i produttori, le tradizioni. Ci sono tante novità poi per questa 8ª edizione ed è con noi Tommaso Natalucci, ideatore e coordinatore dell'Albaneto Wine Festival. Tommaso, bentornato a Segreti in Tavola.
3: Grazie, grazie a voi come sempre.
2: Senti, l'Albaneto Wine Festival in qualche modo trasforma le piazze, le strade di questo piccolissimo borgo Albaneto, no? Nella piana di Leonessa, in un momento, un'occasione di grandi degustazioni. Abbiamo raccontato i vini di confine, ma in realtà quest'anno siamo andati anche molto oltre il confine, cioè oltre le Marche, l'Abruzzo, che sono appunto le regioni, e l'Umbria che confinano con questa piana. E poi ci sono anche tante buone cose da assaggiare. Raccontaci le novità.
3: Da sempre, insomma, questa è l'ottava edizione. L'Albaneto Wine Festival inizialmente nasceva come per i degustazione, poi dopo abbiamo deciso di creare un vero e proprio evento, e quindi con gli altri amici abbiamo comunque deciso di selezionare anche delle aziende del panorama enologico nazionale, insomma, di livello, e all'interno delle aziende selezionare i loro vini. Quindi diciamo, chi viene a degustare al nostro evento degusterà vini selezionati, difficilmente troveranno vini di standard, ecco, questo è un po' il discorso. Quindi avremo realtà importanti come appunto Antinori per la Toscana, Lisneris per il Friuli, Serafini Vidotto per il Veneto. Chiaramente il motto sempre valido è Leonessa terra di confine tra vini e prodotti tipici, quindi chi verrà troverà una degustazione vera e propria anche di prodotti tipici, quindi dai formaggi, dai salumi, al prosciutto tagliato a mano. L'evento poi, il culmine sarà insomma ci sarà della musica live, e terminato appunto l'evento degustazione si potrà godere di un cocktail fatto con dei stillati anche là di altissimo livello, sia per quanto riguarda i gin, per quanto riguarda vodka, e insomma
2: assolutamente un evento a tutto tondo. Quindi Albaneto Wine Festival vi aspetta ad Albaneto di Leonessa giovedì 20 agosto 2026, ovviamente a partire dalle 18:30. Tommaso, è sempre un piacere raccontare di questo appuntamento, sai, io sono particolarmente legata a questo paese, e noi ci sentiamo e ci vediamo presto.
3: Come no, grazie a te Francesca.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: questo può finire.
1: Non me lo so spiegare, ci andiamo così in redazione insieme a Tiziano Ferro per il prossimo appuntamento con le news su Dimensione Suono Soft.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buongiorno e buona domenica da Valentina Lorusso. Il drone abbattuto da un caccia F-18 della NATO dopo aver violato lo spazio aereo della Romania sembra essere russo, lo ha dichiarato il portavoce del quartier generale militare dell'Alleanza, il colonnello Martin O'Donnell, precisando che le circostanze dell'incidente sono ancora oggetto di indagine. In Libano, 11 morti, 19 feriti nel raid nel sud. Israele minaccia nuovi attacchi. Il ministro della difesa: colpiremo con tutta la forza l'IDF, eliminati il comandante dell'unità Radwan e altri terroristi, i miliziani, risponderemo, sospendere i negoziati. E ancora dall'Ucraina, un'ondata di 600 droni contro Mosca, bombardata la città natale di Zelensky, una donna morta e 6 feriti, il sindaco della capitale, 200 sono stati abbattuti. Ora in Indonesia, almeno 48 morti, 5.000 sfollati per il terremoto a largo dell'isola di Flores, gravi danni per il sisma. Veniamo in Italia. Una donna di 46 anni, Ornella Fora Stefano, è stata trovata senza vita davanti al pronto soccorso dell'ospedale Trebisacce nel Cosentino. Le indagini dei carabinieri sono in corso. In un giorno di festa per la nostra comunità, fa sapere il sindaco, apprendiamo con dolore la notizia di un grave fatto di cronaca. Siamo allo sport con l'atletica. Andy Diaz, nuovo campione europeo del salto triplo con 18,15 metri, bronzo per Andrea Della Valle, altri due ori da Massimo Stani e Sofia Fiorini nella maratona di marcia nei 21 km, argento Fortunato e Miai, bronzo per Cosi. Gli europei di nuoto in corso a Parigi: Martin Enghioro, Cerasuolo argento nei 50 rana, Gastaldi seconda nei 200 misti, Sara Curtis a bronzo nei 50 stile libero. In chiusura il calcio, la Coppa Italia, primo turno ok per Udinese, Venezia e Torino, eliminate Padova, Modena e Carrarese, ultimi test precampionato, vincono Inter e Milan, Borussia Dortmund, Roma finisce 2-2. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
1: Continua il nostro viaggio nella domenica mattina di Dimensione Suono Soft. Sei il benvenuto da Maria Chiara sulla Radio del Benessere. E se non sai come trascorrere queste calde ore estive in città, sappi che a poco più di un'ora da Como si trova una delle esperienze più sorprendenti delle Alpi Svizzere. Da Piotta, infatti, nel Canton Ticino, parte la funicolare del Ritom, considerata una delle più ripide al mondo tra quelle aperte al pubblico. In appena 12 minuti supera un dislivello di quasi 800 metri e ti regala un viaggio mozzafiato verso la splendida Val Piora. C'è Midjour adesso in arrivo con Breathe, ma subito le più belle voci del cinema ti dedicano l'aforisma d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: L'amore è vaporosa nebbiolina formata dai sospiri. Se si dissolve è fuoco che sfavilla scintillando negli occhi degli amanti. Se è ostacolato è un mare alimentato dalle lacrime degli stessi amanti. Che altro è esso? Una follia segreta, fiele che strangola e dolcezza che

0: Un giovanissimo Eros Ramazzotti su Dimensione Sono Soft, l'abbiamo ascoltato con Terra Promessa.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
1: Dimensione Suono Soft.

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.

La stagione dell'amore e Mango insieme a Franco Battiato nella domenica di Dimissione su Uno Soft. Barry Davis Eyes, Kim Carnes, subito.

0: Il sottile confine tra amore ed ossessione insieme a Lucio Battisti con E penso a te su Dimissione su uno soft. Raggiungiamo la redazione e poi un'ultima ora qui.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Ancora buona domenica da Valentina Lorusso. Un uomo è morto dopo essersi ribaltato con la sua auto sulla statale 106 Ionica in prossimità dello svincolo di Massafra, provincia di Taranto, dove al momento il traffico è rallentato. Sul posto il personale ANAS impegnato a ripristinare la transitabilità. È stato bloccato al porto di Bari mentre stava per imbarcarsi per l'Albania il compagno di Ornella Fora Stefano, 46 anni, morta la scorsa notte dopo essere stata percossa. L'uomo, cittadino albanese di 42 anni, sarà interrogato dai carabinieri. Il corpo della donna era stato trovato all'esterno del pronto soccorso dell'ospedale di Trebisacce con gravi traumi e lesioni. Le indagini sono coordinate dalla procura di Castrovillari. Il maltempo oggi dal pomeriggio, i rilievi saranno interessati da instabilità, impossibile locale trasferimento alla pianura in serata. Lunedì, domani, tempo ovunque instabile con probabili rovesce temporali. Nelle giornate di martedì 18 e mercoledì 19 il tempo sarà stabile con assenza o probabilità molto bassa di fenomeni significativi, è quanto comunica la Regione Veneto. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 si è verificata in Toscana alle 5.49 con epicentro a Fos di Novo Massa. Dalle verifiche effettuate non sono emerse segnalazioni di danni e criticità, lo fanno sapere sui social Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, e Bernard Dica, sottosegretario alla presidenza della Regione. Papa Leone, rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania. Chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura, così il pontefice dopo la recita dell'Angelus. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Restiamo insieme per un'altra ora fino alle 14 con Maria Chiara Belardo su Dimissione su uno soft, un nuovo appuntamento con le Good Life da condividere più avanti. Intanto ripartiamo con la nostra collezione di grandi successi, i migliori anni della nostra vita, Renato Zero in arrivo subito dopo l'aforisma d'amore.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione suono soft.
5: Ti amo perché sei l'aria che respiro, ti amo perché sei luna tra i rami. Ti amo perché sei il giorno del mio tempo. Ti amo come il fiore alla farfalla. Ti amo come il tempo alle sue ore.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Angelo di Francesco Renga, su Dimissione Sono Soft. Nella prossima Good Life facciamo la conoscenza di una pianta che adora l'umidità.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

0: E in questo nuovo appuntamento con le Good Life che condividiamo oggi su Dimensione su Unisoft facciamo la conoscenza di una tra le piante d'appartamento più eleganti che sembra una cascata verde. Si tratta della felce di Boston, con fronde leggere che regalano immediatamente una sensazione di freschezza e trasformano qualsiasi stanza in un piccolo angolo di natura. Arriva dalle foreste tropicali, ama gli ambienti luminosi ma senza sole diretto e soprattutto apprezza un'aria leggermente umida e per questo trova spesso il suo posto ideale nelle stanze da bagno vicino a una finestra. Per prendertene cura è semplicissimo, basta vaporizzare delicatamente le foglie, controllare l'umidità del terreno e osservare la crescita delle nuove fronde, diverrà un piccolo rituale che riporterà l'attenzione sul momento presente. Le piante non arredano soltanto, ci insegnano la pazienza e ci ricordano i ritmi della natura, invitandoci a costruire ogni giorno un ambiente domestico più accogliente e rilassante. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft. When

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Pronti ad accoglierlo e già qui per accompagnarti nel pomeriggio di Dimissione Sono Soft. Lui è Giampiero Di Sora. Noi tra poco ci salutiamo. Intanto abbiamo ascoltato Michele Zarrillo con L'elefante e la farfalla.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Grazie per essere stato con me anche nella tua domenica mattina, insieme ovviamente ai successi di Dimensione Suono Soft. Io ti aspetto domani tra le 13 e le 17 fino a venerdì, poi ovviamente condivideremo il nostro solito weekend sulla radio del benessere. Intanto ti lascio con Giampiero Di Sora. Da Maria Chiara, buon proseguimento e buona domenica. Ciao.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. Di almeno 6 morti in Russia il bilancio dell'attacco aereo lanciato dall'Ucraina, con centinaia di droni mandati in territorio russo, lo riferiscono le autorità locali. Si tratta di uno dei più grandi attacchi aerei con droni lanciati da Kiev dall'inizio della guerra. Dei 6 morti, 5 sono stati registrati nella regione di Rostov e uno nella regione di Mosca. Veniamo in Italia. Un altro bambino di 6 anni sarebbe stato aggredito ieri sera a Noicattaro nel Barese da un animale selvatico, forse un lupo. Si tratta del terzo minore azzannato nello stesso territorio dopo i 2 bambini feriti lo scorso 4 agosto. Il bambino è ora ricoverato nel reparto di chirurgia pediatrica del Giovanni 23esimo, ha riportato alcune ferite al torace. Le lesioni sono state trattate e suturate. Il piccolo è attualmente in osservazione. Sono oltre 80 i vigili del fuoco impegnati nello spegnimento dell'incendio scoppiato il 31 luglio scorso, causato da un fulmine sulle pendici del monte Bedolè sopra Sporma Maggiore in Trentino. I vigili del fuoco sono operativi per fronteggiare un incendio tanto esteso quanto difficile da domare a causa dell'altitudine, la natura impervia della zona, caratterizzata anche la presenza di vento e roccia. Sono 1466 invece gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nei campi flegrei dopo il sisma di magnitudo 4.7. Rimangono 6 interventi in coda. In totale 215 edifici sgomberati, 1078 le unità abitative interessate. Al momento è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
4: Buona domenica, buon weekend di Ferragosto con la musica di Dimensione Sono Soft. Sono Giampiero Di Sora, insieme fino alle 17, dopo la voce di Maria Chiara Belardo che ti ha praticamente non svegliato, ma quasi, anche perché dopo i falò, dopo le feste di Ferragosto, avrete fatto sicuramente un pochino tardi e quindi qualcuno si è alzato magari anche più tardi. Detto questo, noi iniziamo alla grande con la canzone d'amore e con il nostro aforisma.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Grazie per avermi spezzato il cuore. Finalmente la luce riesce ad entrare.

0: Don't Know Why di Norah Jones con la radio del benessere. Buon weekend e buona estate.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale in Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro,

sarebbe bere da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: Lucio Dalla, la sera dei miracoli, prima dell'appuntamento con le ultime notizie in arrivo nella domenica pomeriggio, domenica 16 di agosto con Dimensione Suono Soft.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, notizie dalla città e dal mondo.
2: Ancora ben ritrovati da Valentina Lorusso, la Farnesina, attraverso l'ambasciata d'Italia a Giacarta e l'unità di crisi continua a fornire informazioni ai connazionali presenti nelle aree interessate dal terremoto che ha colpito l'Indonesia. Nel paese risultano oltre 2.000 cittadini italiani iscritti all'AIRE e circa 6.000 connazionali non residenti registrati su Dove siamo nel mondo. Sull'isola di Flores sono circa 700 i connazionali non residenti registrati. Ora in Francia i vigili del fuoco impegnati a domare l'incendio boschivo nella Pineta, nella regione sud-occidentale delle Landes, non hanno dovuto affrontare focolai significativi durante la notte, lo ha dichiarato il prefetto delle Landes, Gilles Clavreau, aggiungendo che la situazione si sta evolvendo in modo piuttosto favorevole. Torniamo in Italia, a Milano, intorno alle 5, dopo una serata passata in discoteca con le amiche, ha chiesto aiuto ad un passante, terrorizzata, raccontando di essere stata violentata. È successo nel cuore della movida. Ai carabinieri chiamati dall'uomo, al quale la ragazza si è rivolta in lacrime, la vittima ha raccontato di essere stata avvicinata da uno straniero dell'est Europa e di essere stata abusata. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata alla clinica Mangiagalli per gli accertamenti. Restano ancora da chiarire pienamente le circostanze dell'aggressione di cui è stato vittima Nicola Maggiotto, 21 anni, di Asolo nel Trevigiano, attualmente ricoverato in terapia intensiva in un ospedale di Barcellona, dove si trova in coma farmacologico. La prognosi resta riservata. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte delle autorità spagnole. Il giovane era in vacanza nella città catalana insieme ad altri coetanei quando è stato coinvolto in un'aggressione. Siamo allo sport. Gli europei di nuoto a Parigi, ancora Sara Curtis trascina in finale la 4% mista con il record italiano nei 100 dorso 58,75. È tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Questa è la radio del benessere, Dimensione Suono Soft, buon weekend di Ferragosto da parte mia, sono Giampiero Di Sora, insieme fino alle 17 insieme in questa domenica 16 di agosto con le nostre tante emozioni. Molti appassionati di tennis oggi sapranno che è il compleanno di Jannik Sinner, il numero uno al mondo, che oggi compie 25 anni, a cui naturalmente facciamo gli auguri. Nel frattempo la musica di Dimensione Suono Soft, canzone d'amore ed aforisma.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: Non mi riuscirà più di sognare, dopo essere stato così felice accanto a te, nella realtà.

0: Out of Reach, Gabriel, a Dimensione Sono Soft. Tra poco nella nostra domenica pomeriggio c'è Good Life. Si parla della filosofia caraibica, della leggerezza.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadie, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadie.it.
1: Dimensione Suono Soft.
3: Un viaggio a senso solo.

0: Questa è la nostra Good Life della domenica pomeriggio qui a Dimensione Sonosoft. Ogni 16 di agosto, vale a dire oggi, si celebra il Rum Day, la giornata dedicata al distillato simbolo dei Caraibi. È ottenuto dalla lavorazione e fermentazione della canna da zucchero e porta con sé secoli di storia, navigazioni e tradizioni affascinanti. Nasce nel 600 nelle piantagioni caraibiche e diventa il quale pulsante di una cultura che fa della spensieratezza e del ritmo lento il proprio pilastro esistenziale. Dal punto di vista del benessere e dello slow living, poi, la cultura del rum ci insegna l'arte della pausa rigenerante. Nei tropici, degustare un rum liscio o sorseggiare un mojito fresco con menta e lime non è mai un atto frenetico, ma un rituale sociale per celebrare la fine della giornata lasciando scivolare via le tensioni quotidiane. La canna da zucchero, pianta resiliente che assorbe l'energia del sole tropicale, ci ricorda l'importanza di connetterci con gli elementi naturali e di riscoprire il calore delle relazioni umane, molto importante. Oggi festeggia con consapevolezza, prepara un drink fresco, magari in versione analcolica, a base di frutta e zucchero di canna grezzo, chiudi gli occhi e lasciati trasportare proprio dalla musica e dai suoni dell'estate. Sintonizzarsi sulle frequenze caraibiche significa imparare naturalmente a vivere con maggior leggerezza, ricordando che la vera ricchezza risiede proprio nella capacità di assaporare il momento presente con il sorriso. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Si chiama L'Essenziale, questa meraviglia di Marco Mengoni, prima dell'appuntamento con le ultime notizie. Buona estate dalla Radio del Benessere. Dimensione sono soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione suono soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Sempre informati con Dimensione suono soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio ancora, ben trovati da Valentina Lorusso. Sono 14 focolai di incendio ancora attivi e sotto monitoraggio in Friuli Venezia Giulia. Secondo il bilancio diffuso alle 12.30 di oggi, la situazione più delicata resta nel territorio di Udine, dove il rogo sul Monte Amariana continua ad espandersi. Ha richiesto l'intervento di 3 elicotteri regionali, di 2 Canadair della flotta dello Stato. La ministra della Salute spagnola Monica Garcia ha smentito che a Ceuta si stia verificando un collasso del sistema sanitario a causa della crisi migratoria, pur ammettendo che vi sono aree particolarmente sotto pressione, tra cui pronto soccorso e la medicina interna, dove i professionisti stanno affrontando uno sforzo extra dopo aver assistito 5.800 migranti negli ultimi 15 giorni. Restiamo all'estero. Il capo dell'esercito iraniano Amir Hatami ha promesso una ricompensa di $30.000 per qualunque iraniano catturi o uccida un militare USA. Lo riferisce Iran International, aggiungendo che Hatami ha affermato che il denaro sarà fornito dal popolo iraniano. Rubate 4 preziose tavole di Antonello da Messina. Il furto nel museo regionale del capoluogo siciliano. Ieri sera ritrovate 2 opere per strada. 3 fanno parte del polittico di San Gregorio, l'altra una rara tavoletta bifronte con Madonna e Cristo. I ladri si sono introdotti nelle sale eludendo i sistemi di sicurezza. L'allarme è stato dato da un cittadino. Una donna di 46 anni uccisa e lasciata davanti all'ospedale nel Cosentino. Il compagno rintracciato a Bari. Il femminicidio a Mendolara. Sull'Italia arriva una tregua dal caldo, piogge e temporali, allerta gialla in 10 regioni, le 2 perturbazioni faranno calare le temperature. Lo sport con l'atletica, gli europei di Birmingham, Riva e Italdonne, argento nella maratona, dopo 8 ori, 4 argenti e 5 bronzi, l'Italia sale a 19 nel medagliere. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Questa è la radio del benessere, Dimensione sono soft, la radio che ti fa stare bene, bene, bene, benissimo direi. Dopo Ferragosto, se sei a Milano, puoi fare una visita, ti do un consiglio, puoi fare una visita al Museo dei Sensi che è in Viale Montegrappa, fare un giro magari tra i palazzi storici di Brera, perché no, goderti una passeggiata rilassato proprio lungo la Darsena e i Navigli, o scoprire i grattacieli moderni di Porta Nuova e il Bosco Verticale. Insomma, ci sono di cose da fare anche in questa domenica pomeriggio. E poi c'è la musica di Dimensione sono soft, c'è la canzone d'amore e il nostro aforisma.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione suono soft.
4: Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore.

0: Anche Rihanna nella nostra playlist di questa domenica pomeriggio con la radio del benessere.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
4: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Farazon Espinado Santana, è questa Dimensione Sono Soft. Buona domenica, ma adesso una grandissima, indimenticabile, Ornella Vanoni.

0: Just the way you are, Barry White, prima dell'appuntamento con le ultime notizie in arrivo qui a Dimensione Sonosoft. Prima però i miei saluti da Giampiero Di Sora. È tutto, buona domenica, buona serata, buona estate, insomma buon tutto con la nostra grande, grandissima musica. Tra poco sentirai anche la voce di Laura Buono che ti accompagnerà fino alle 21. Buona estate, ciao!
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Un giovane di 21 anni di Asolo in provincia di Treviso si trova ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico in un ospedale di Barcellona in Spagna per le ferite riportate in un'aggressione subita mercoledì notte mentre si trovava in vacanza con un gruppo di altri 8 coetanei. Secondo la ricostruzione fornita dagli amici del giovane, il fatto si sarebbe verificato poco dopo le 22 fuori da un locale dal quale il gruppo era appena uscito dopo aver trascorso alcune ore. Avvicinati da una dozzina di altre persone, anch'esse giovani di lingua spagnola, due degli italiani che si erano momentaneamente distanziati sarebbero stati aggrediti e il 21enne colpito violentemente alla nuca ha perso i sensi. L'aggressione non avrebbe avuto come scopo furti di denaro o altri beni. Indagini in corso. E una donna di 46 anni, Ornella Forastefano, è stata uccisa la notte scorsa da Mendolara, comune del Cosentino, rintracciato a Bari, dove è ora in custodia dai carabinieri impegnati nelle indagini coordinate dalla procura di Castrovillari. Il compagno, di origini albanesi, ricercato subito dopo il ritrovamento del corpo. Due persone sono rimaste uccise negli incendi che sono scoppiati sull'isola di Salamina, vicino ad Atene, e lo riferiscono i vigili del fuoco che prima hanno diffuso la notizia dell'ordine di evacuazione della zona, dove ci sono centinaia di residenti e di bagnanti. Sono stati rinvenuti due corpi nell'area della spiaggia nel sud dell'isola, ha detto il portavoce del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Un improvviso acquazzone durato circa mezz'ora ha fatto slittare di un giorno il palio di Siena. È stata esposta la bandiera verde con cui è stato annunciato ufficialmente che la carriera dell'assunta del 16 agosto è rimandata a causa delle avverse condizioni del meteo. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Buona domenica da Laura Buono qui su Dimensione Sonosoft. Ci stiamo piano piano riprendendo, secondo me, a quest'ora dal Ferragosto, dalla giornata di festa di ieri, e siamo pronti ad affrontare questo pomeriggio barra sera insieme qui su Dimensione Sonosoft. Innanzitutto fammi ringraziare Giampiero Di Sora che ti ha tenuto compagnia in questo primo pomeriggio nel risveglio dopo il riposino, magari quello dopo un bel pranzo abbondante della domenica, nonostante il caldo, e adesso ci sono io ad accompagnarti per il resto della giornata fino alla sera. E allora siamo pronti ad iniziare, come sempre, con calma dall'aforisma d'amore, così ci emozioniamo subito insieme, interpretato per noi come sempre dalle più belle voci del cinema italiano.
5: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Dopo il sole viene la pioggia, il vento soffia e noi

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Heaven Out of Hell su Dimensione Suona Soft di Elisa, che credo sia tornata a casa dopo la bellissima vacanza in Islanda che ha voluto condividere con tutti i fan sui social. L'hanno fatto in realtà sia lei, sia Emma, sia Dardust, questo trio che ha passato questi giorni di vacanza meravigliose insieme alla riscoperta della natura, e adesso dico credo sia tornata a casa perché oggi ha postato una storia di un risveglio dolcissimo dove si vede il suo cagnolino avvicinarsi al letto per farle le coccole.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
5: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: a New York, andata e ritorno senza dover prendere nessun aereo e soprattutto senza dover spendere neanche un euro o un dollaro. Tutto questo grazie a Frank Sinatra con New York, New York, appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft. E adesso invece siamo pronti a sederci a tavola insieme a Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in Tavola. Sapete che c'è stato un momento in cui in Italia non si mangiavano i peperoni? Ebbene sì, perché questo è un ortaggio originario dell'America centro-meridionale, dove era coltivato ovviamente migliaia di anni fa, ma è arrivato in Europa dopo i viaggi di Cristoforo Colombo. All'inizio fu accolto come pianta ornamentale, perché aveva questo bellissimo colore, e poi dopo invece il suo sapore ha conquistato la cucina mediterranea. Oggi ci sembra italianissimo. Allora, il peperone appartiene alla famiglia delle solanacee, che è la stessa dei pomodori, delle patate e delle melanzane, e dal punto di vista botanico è un frutto, anche se noi lo trattiamo come se fosse un ortaggio. L'Italia ne custodisce moltissime varietà, due hanno ottenuto però la certificazione europea, sto parlando del peperone di Senise, IGP in Basilicata, che ha una polpa bella, sottile, povera d'acqua, perfetto da essiccare e trasformare nel celebre peperone crusco che ormai troviamo ovunque, e il peperone di Pontecorvo DOP invece nel Lazio, bello rosso, dolce, molto digeribile, è riconoscibile per la caratteristica forma allungata. Poi ci sono autentici gioielli territoriali come il peperone di Carmagnola, quella di Capriglio, il quadrato della Motta. Ma come si sceglie il peperone giusto? Allora, deve essere bello sodo e pesante, la buccia deve essere bella liscia, lucida e ben tesa, mi raccomando. Il picciolo deve apparire verde e fresco, senza zone molli, rughe o macchie scure, e il colore dipende dalla varietà e dal grado di maturazione. Infatti i peperoni verdi vengono raccolti prima, quelli gialli e quelli rossi sono più maturi e ovviamente dolci e aromatici. I peperoni però sono anche dei preziosi alleati della salute, contengono molta acqua, fibre, potassio e pochissime calorie. Soprattutto quelli rossi sono ricchi di carotenoidi, mentre tutti, dico tutti, consumati crudi regalano ottime quantità di vitamina C. Conservateli interi e non lavati, mi raccomando, nel cassetto delle verdure del frigorifero, meglio in un sacchetto di carta oppure un sacchetto forato. E in cucina? Beh, allora, crudi nelle insalate, arrostiti, gratinati, ripieni, sott'olio, oppure protagonisti golose, peperonate, salse, ma anche tanti primi piatti. Insomma, il peperone è versatile e colorato ed è davvero per me il mio ortaggio, o meglio frutto estivo preferito. Noi ci sentiamo su Dimensione Suono Soft domani per scoprire nuovi segreti in tavola, e intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Circle of Life, il cerchio della vita di Elton John su Dimensione Sono Soft, che ci porta a chiudere il cerchio di questa prima ora passata insieme in questa domenica pomeriggio 16 agosto di rientro per tanti. Il controesodo lo chiamano, anche se in realtà il vero controesodo credo arriverà la prossima settimana, il prossimo weekend. Però anche questo, insomma, gli spostamenti non saranno così semplici, quindi noi siamo qui per tenerti compagnia ovunque tu stia andando o da dovunque tu stia tornando, o anche se stai fermo a casa o dove sei, noi siamo qui a tenerti compagnia. Io personalmente fino alle 9.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Un giovane di 21 anni di Asolo in provincia di Treviso si trova ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico in un ospedale di Barcellona in Spagna per le ferite riportate in un'aggressione subita mercoledì notte mentre si trovava in vacanza con un gruppo di altri 8 coetanei. Secondo la ricostruzione fornita dagli amici del giovane, il fatto si sarebbe verificato poco dopo le 22 fuori da un locale dal quale il gruppo era appena uscito dopo aver trascorso alcune ore avvicinati da una dozzina di altre persone, anche se giovani di lingua spagnola. Due degli italiani che si erano momentaneamente distanziati sarebbero stati aggrediti e il 21enne colpito violentemente alla nuca perdendo i sensi. L'aggressione non avrebbe avuto come scopo furti di denaro o altri beni. Un contenitore pieno di bagagli da stiva di un volo British Airways ha preso fuoco all'aeroporto di Milano Malpensa. Non sono ancora chiare le cause. Al momento due le ipotesi principali: una valigia in fiamme, probabilmente per un dispositivo con batterie a litio, oppure un problema al macchinario, forse per il caldo che ha innescato il piccolo incendio spento subito dai vigili del fuoco. È stato ritrovato senza vita in provincia di Belluno un uomo di 79 anni di Domegge di Cadore che ieri non aveva fatto rientro da un'uscita in montagna. Il corpo è stato individuato poco prima delle 13 durante uno dei sorvoli effettuati dall'elicottero dei vigili del fuoco con a bordo due tecnici del soccorso alpino del centro Cadore. L'uomo sarebbe scivolato dopo una caduta di circa 40 metri e finito bloccato in una fessura. La salma è stata recuperata e trasportata al campo sportivo di Domegge. E un uomo di circa 60 anni è caduto invece in un dirupo nei pressi del lago Devero a Baceno, nella provincia di Verbano Cusio-Ossola. Sul posto è intervenuto l'eli soccorso che ha recuperato l'uomo e lo ha trasportato all'ospedale di Novara in codice rosso. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: E siamo qui a proseguire questa domenica pomeriggio insieme qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono e ti posso dire che a Milano c'è un cantiere che potrebbe diventare quasi un'opera d'arte prima ancora di essere finito. È quello davanti al secondo arengario dove da pochi giorni sono comparse le prime transenne, quindi possiamo dire che è ufficialmente partito il progetto 900+100, quello che raddoppierà gli spazi del Museo del Novecento. I lavori dureranno non poco, te lo dico, circa 2 anni, quindi

0: dovrebbero finire per la primavera del 2028 e l'idea è di trasformare anche la seconda torre dell'Arengario in uno spazio dedicato all'arte contemporanea. Però la cosa curiosa è che, secondo il direttore del museo, il cantiere stesso farà parte del racconto, quindi quei ponteggi, tutto quello che normalmente cerchiamo di non vedere, diventerà comunicazione, creatività, addirittura arte. E poi cambia proprio il concetto di museo, perché niente più soltanto lunghe sale con quadri appesi alle pareti, no, il nuovo spazio sarà organizzato come tre grandi volumi aperti, quasi delle piazze, pensate per vivere l'arte contemporanea in modo diverso. Ci saranno anche un centro per conferenze e incontri, un bistrò affacciato sulla piazza e una passerella che collegherà i due arengari trasformandoli in un unico percorso. E la buona notizia è che mentre Milano costruisce il suo museo del futuro, il museo del Novecento continua a rimanere aperto e possiamo andarlo a visitare quando vogliamo.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: E cantare in nuovi metri tutte le tue grazie, il futuro direbbe, questo poeta mente, mai un volto sulla terra ebbe tratti così celesti.

0: Viva la vita su Dimensione Sono Soft, dei Coldplay che sarebbero pronti ad annunciare il nuovo capitolo del loro Music of the Spheres World Tour, e secondo le indiscrezioni il calendario del 2027 dovrebbe essere annunciato entro la fine di quest'anno, tra novembre e dicembre, e dovrebbe esserci anche una tappa qui da noi in Italia. Ora la grande domanda è se sceglieranno di nuovo Roma oppure Milano, e qui entra in gioco il calendario degli eventi sia allo Stadio Olimpico che allo Stadio di San Siro, e per ora sulla carta lo Stadio di San Siro sarebbe più libero dello Stadio Olimpico, quindi si può prevedere, ipotizzare, sperare più che altro di vedere i Coldplay live a Milano nel 2027.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
5: Tempo in peggioramento tra Piemonte e Lombardia, con fenomeni dapprima sui monti e poi anche sulle zone pianeggianti, specie a fine giornata. Poi per quanto riguarda domani avremo ancora dei fenomeni da segnalare, ma che coinvolgeranno a tratti la Lombardia orientale e i monti di Lombardia e Piemonte. Clima comunque mite al primo mattino. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Finito il tempo di cantare insieme, si chiude qui la pagina in comune.

Un evento molto raro, la neve nel deserto, Snow on the Sahara di Angun, su Dimensione Suono Soft. E l'evento raro invece di quest'estate, di cui continueremo probabilmente a parlare in futuro, è stato quello dell'eclissi totale di sole, che noi qui in Italia abbiamo visto solo parzialmente e purtroppo non tutti siamo riusciti a vederlo, perché molti hanno beccato la cosiddetta nuvola di Fantozzi che ha coperto questo evento straordinario. Il problema è che il prossimo lo potremo vedere tra un bel po' di anni, il 12 settembre del 2053, ma in realtà vicino al deserto del Sahara, nella valle del Nilo, si potrà vedere anche l'anno prossimo, il 2 di agosto del 2027. Certo, il picco sarà tipo tra le 11 e l'una del pomeriggio nella valle del Nilo, con 45 gradi. Insomma, sarà molto più faticosa la visione rispetto all'eclissi di quest'anno.

0: Luna.
1: Pensa che Gianni Togni, prima dell'arrivo del successo proprio grazie a questo brano, faceva da supporto ai concerti dei Pooh. Lui aveva già pubblicato un album, ma non era stato così di grande impatto. Poi, nel 1980, scrisse questo pezzo che lui stesso definì una dolce persecuzione, perché fu talmente ingombrante da oscurare poi parte della sua produzione musicale. Comunque, questo brano fu un vero tormentone in quell'estate del 1980, Luna, che abbiamo appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buonasera da Francesca Proietti. Un giovane di 21 anni di Asolo in provincia di Treviso si trova ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico in un ospedale di Barcellona per le ferite riportate in un'aggressione subita mercoledì notte mentre si trovava in vacanza con un gruppo di altri 8 coetanei. Secondo la ricostruzione fornita dagli amici del giovane, il fatto si sarebbe verificato poco dopo le 22 fuori da un locale dal quale il gruppo era appena uscito dopo aver trascorso alcune ore avvicinati da una dozzina di altre persone. Anche se giovani di lingua spagnola, due degli italiani che si erano momentaneamente distanziati sarebbero stati aggrediti e il 21enne colpito violentemente alla nuca perdendo i sensi. L'aggressione non avrebbe avuto come scopo furti di denaro o altri beni. Intervento dei carabinieri all'alba di oggi all'esterno di una discoteca di Alba Adriatica, dove tre giovani residenti fuori provincia sono stati affrontati e aggrediti da un gruppo di sconosciuti mentre uscivano dal locale. Ad avere la peggio è stato uno dei tre ragazzi, costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale di Sant'Omero in provincia di Teramo, dove si trova attualmente trattenuto in osservazione. Sul posto sono giunti i carabinieri e delle stazioni di Alba Adriatica e Colonnella per avviare le indagini. Ed è stato ritrovato senza vita in provincia di Belluno un 79enne di Domegge di Cadore che ieri non aveva fatto rientro da un'uscita in montagna. Il corpo è stato

0: È stato individuato poco prima delle 13 durante uno dei sorvoli effettuati dall'elicottero dei vigili del fuoco con a bordo due tecnici del soccorso alpino. L'uomo sarebbe scivolato dopo una caduta di circa 40 metri e finito bloccato in una fessura. Un uomo di circa 60 anni è caduto invece in un dirupo nei pressi del lago d'Evero a Baceno, nella provincia di Verbano Cusio Ossola. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso che ha recuperato l'uomo e lo ha trasportato all'ospedale di Novara in codice rosso. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Dai, che piano piano va sempre meglio con il caldo, perché inizia la serata e quindi si rinfresca un po' l'aria. Ciao da Laura Buono, qui su Dimensione Sono Soft, saremo insieme fino alle 21 in questa domenica pomeriggio, in cui ti dico che c'è una piscina a Milano che forse non è soltanto una piscina, la Scarioni in zona Affori, che è stata candidata, pensa, a diventare un luogo del cuore del FAI e ha già raccolto tante firme, più di 700. E qui la cosa interessante è che non si sta cercando semplicemente di salvare un edificio, no. Si sta cercando di salvare un pezzo di memoria della città, perché la Scarioni è nata nel dopoguerra come una grande opera pubblica destinata soprattutto alla periferia, cioè un posto dove andare sia a nuotare ma anche dove passare una giornata, incontrarsi, stare insieme. E infatti uno storico dell'architettura del Politecnico di Milano la definisce un esempio della buona stagione dell'architettura milanese, quindi trampolino, vasche, spogliatoi, strutture che magari oggi hanno sì bisogno di essere recuperate, ma che raccontano un'idea di città molto precisa, quella in cui una piscina pubblica era anche un centro di vita sociale. E forse è proprio questo il punto, cioè oggi parliamo continuamente di rigenerazione urbana, di riqualificare, di trasformare, di reinventare, ma ogni tanto bisognerebbe secondo me fermarsi e chiedersi che cosa stiamo per perdere prima ancora di decidere cosa vogliamo costruire di nuovo, perché certi luoghi non valgono soltanto per quello che sono, valgono per tutte le persone che ci hanno nuotato, ci hanno giocato, aspettato l'estate, e quella memoria una volta cancellata non si ristruttura più. Quindi speriamo che questa piscina possa diventare un luogo del cuore FAI e in qualche modo rinascere.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Quello che noi proviamo quando siamo innamorati forse è il nostro stato normale. L'innamoramento mostra all'uomo come egli dovrebbe essere sempre.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Quello che potremmo fare io e te.

0: come nelle favole su Dimensione Sono Soft di Vasco Rossi, che è una favola vera, secondo me si sta preparando a viverla, così come ci prepariamo anche noi a viverla, perché l'anno prossimo, il 2027, sarà proprio il suo anno. Festeggerà i 50 anni di carriera in maniera memorabile con quello che è già stato ribattezzato il Giubileo di Vasco, cioè una residency a Roma, allo Stadio Olimpico, con 10 concerti che porteranno oltre 500.000 spettatori nella capitale per un mese di grande festa nazionale del rock.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale in Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
1: Dimensione Suono Soft.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

0: Buonasera da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Siamo nella settimana clou dell'estate, quella che vede tanti italiani in viaggio, e per anni abbiamo pensato che viaggiare significasse vedere il più possibile nel minor tempo possibile. Oggi però, devo dire, sta crescendo una nuova filosofia, quella del viaggio lento, dello slow travel, cioè un modo diverso di esplorare il mondo mettendo al centro non la quantità delle esperienze ma la loro qualità. Lo slow travel infatti invita proprio a rallentare, a fermarsi nei luoghi, a conoscere le persone, ad assaggiare i prodotti locali, a camminare senza fretta e lasciarsi così sorprendere da quello che spesso ci sfugge quando invece corriamo da una meta all'altra. È una forma di turismo che recupera un principio, secondo me, antichissimo, cioè il viaggio non è soltanto uno spostamento, ma è un'esperienza di trasformazione. Le origini di questa filosofia si collegano al movimento dello slow living, nato come risposta ai ritmi sempre più veloci della nostra società contemporanea, e anche qui in Italia ha trovato, devo dire, terreno fertile grazie alla ricchezza dei piccoli borghi, dei tantissimi piccoli borghi che abbiamo, dei cammini storici, delle aree rurali e dei territori dove tradizione e cultura convivono ancora benissimo. Ecco, dal punto di vista del benessere, viaggiare lentamente poi può avere effetti positivi anche sulla mente, cioè passeggiare nella natura, ridurre gli stimoli continui, vivere esperienze autentiche e avere tempo per osservare favoriscono proprio una maggiore presenza nel momento e aiutano a diminuire lo stress. Una curiosità: sai che il termine turista deriva dal francese tour, cioè giro, mentre il concetto di viaggiare ha sempre avuto una dimensione più profonda, legata invece alla scoperta e alla conoscenza. Ecco, la differenza non è quindi solo nella destinazione, ma nello sguardo con cui attraversiamo un luogo.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Un'estate che vorrei potesse non finire mai, cantano i Negramaro appena riascoltati qui su Dimensione Suono Soft. E io vorrei dedicare questo pezzo a tutti coloro che pensano che dopo il Ferragosto l'estate stia lì lì per finire. Hanno già la mente proiettata a settembre. Invece no, abbiamo ancora un sacco di giorni estivi davanti da goderci, per rilassarci e per stare bene.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buonasera da Francesca Proietti. La polizia ha arrestato un 19enne in relazione a una sparatoria avvenuta nel campus della Virginia State University, in cui 5 persone sono rimaste ferite. L'età delle vittime varia dai 17 ai 23 anni. Uno dei feriti, un 20enne, è uno studente ed è stato ora dimesso dall'ospedale, hanno riferito le autorità. Hanno viaggiato in auto per un centinaio di chilometri in auto senza accorgersi che il figlio era deceduto. I genitori pensavano che stesse dormendo. È accaduto questa mattina verso le 7:30 sull'autostrada A21 Torino-Piacenza, nel tratto tra i caselli di Casteggio di Voghera. Un 31enne originario della Romania è stato stroncato da un attacco cardiaco. Non ha fatto nemmeno in tempo a pronunciare una parola per chiedere aiuto. I genitori hanno spiegato che il figlio aveva pronunciato le ultime parole circa 100 chilometri prima. Il 31enne, da quando è stato riferito al 112, soffriva di lievi problemi cardiaci. E un giovane di 21 anni di Asolo, in provincia di Treviso, si trova ricoverato in terapia intensiva in coma farmacologico in un ospedale di Barcellona, in Spagna, per le ferite riportate in un'aggressione subita mercoledì notte mentre si trovava in vacanza con un gruppo di altri 8 coetanei. Secondo la ricostruzione fornita dagli amici del giovane, il fatto si sarebbe verificato poco dopo le 22 fuori da un locale dal quale il gruppo era appena uscito dopo aver trascorso alcune ore, avvicinati da una dozzina di altre persone, anch'esse giovani di lingua spagnola. Due degli italiani che si erano momentaneamente distanziati sarebbero stati aggrediti. Il 21enne è stato colpito violentemente alla nuca e poi ha perso i sensi. Nuova intensa attività esplosiva è presente nel cratere voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico, che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni, è risalita e staziona su valori molto alti. È quanto emerge dal sistema di monitoraggio in rete dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo di Catania. Lo sport: oro per Simona Guadarella agli Europei di nuoto di Siena a Parigi. La nuotatrice azzurra ha vinto la finale femminile dei 400 metri stile libero. Per Guadarella il terzo oro in altrettante finali della rassegna continentale dopo quelli conquistati nei 1500 e negli 800 stile. Thomas Ceccon invece ha conquistato la medaglia di argento

0: 100 nei 100 dorso agli europei di nuoto. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: E siamo arrivati all'ultima ora insieme in questa domenica pomeriggio barra sera, questo Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono, e lo so che il weekend sta per terminare, ma magari con la mente possiamo già proiettarci al prossimo di weekend e magari organizzare anche la prossima gita fuori porta. E allora te lo dico, se hai già visto 1000 foto del lago di Como, forse c'è un posto che ancora potrebbe riuscire a sorprenderti. Si chiama Nesso ed è uno di quei borghi che sembrano usciti da un film. La sua particolarità è una spettacolare cascata che attraversa letteralmente il paese, cioè l'acqua scende in una gola naturale e divide proprio le case, creando uno scenario unico. Certo, per arrivare al punto più bello bisogna, te lo dico, affrontare una lunga scalinata, però poi la vista sul famoso ponte della Civera ripaga veramente di ogni gradino, e infatti non a caso anche artisti e registi si sono innamorati di questo borgo nel corso degli anni. E se quest'estate passi da quelle parti, c'è però una raccomandazione importante: niente tuffi dalla passerella o acrobazie per i social, perché il comune ha introdotto proprio un divieto per motivi di sicurezza. Insomma, Nesso è uno di quei luoghi che ricordano che a volte non è che serva andare dall'altra parte del mondo per trovare un paesaggio da cartolina, a volte basta fare pochi chilometri e lasciarsi sorprendere da un angolo di Lombardia che sembra davvero costruito dalla fantasia, ecco.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: E ogni angoscia che ora par mortale di fronte al perder te non parrà uguale. Gli uomini muoiono sempre e i vermi li distruggono, ma non si distrugge l'amore. Ma quando penso a te, mio caro amico, ciò che era perduto è ritrovato e ogni dolore ha fine. Sarai stanco, amore, perché è tutto il giorno che cammini nella mia testa.

0: Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.
1: I feel by the wayside like everyone else.

0: Before You Go di Luis Capaldi su Dimensione Sono Soft. Qua tocca iniziare a tirare fuori gli ombrelli perché stanno arrivando le perturbazioni, ma stanno per arrivare anche gli esperti tra pochissimo, gli amici di Trebi Meteo, che sicuramente molto meglio di me ci possono dare tutti i dettagli.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Tempo in peggioramento tra Piemonte e Lombardia, con fenomeni dapprima sui monti e poi anche sulle zone pianeggianti, specie a fine giornata. Poi per quanto riguarda domani avremo ancora dei fenomeni da segnalare, ma che coinvolgeranno a tratti la Lombardia orientale e i monti di Lombardia e Piemonte. Clima comunque mite al primo mattino. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Tienimi su.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Elton John su Dimensione Suono Soft. In quest'estate 2026 è partito un nuovo trend. Oltre ai ventagli che ormai ci portiamo sempre dietro per il caldo o la versione più tecnologica del ventilatore da borsetta, adesso sono apparsi anche gli ombrelli da sole. Quelli che in Giappone vengono usati da anni e anni, da sempre, infatti lì hanno anche un nome, si chiamano Igasa, ecco, sono apparsi anche da noi. E la domanda che uno si pone è: ma funzionano davvero questi ombrelli? E la risposta è sì, hanno condotto diversi studi ed è venuto fuori che una barriera anti-UV può contribuire a ridurre la percezione del calore sul nostro corpo. Però attenzione, perché non è che possiamo prendere l'ombrello da pioggia che abbiamo a casa e usarlo. No, servono degli ombrelli specifici, cioè quelli che abbiano la certificazione UPF che attesta la presenza del fattore di protezione dai raggi ultravioletti.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: E sulle note di Dancing Queen degli ABBA possiamo dire di essere arrivati alla fine di questo pomeriggio barra sera insieme su Dimensione Suono Soft, che poi non è una domenica pomeriggio qualsiasi quella di oggi, ma è la domenica post Ferragosto che porta ancora i segni dei festeggiamenti probabilmente. Però dai, ce l'abbiamo fatta e adesso ci aspetta la serata. E quindi ora siamo pronti a goderci la serata, a prenderci magari anche un po' di fresco che sta arrivando e a pensare alla prossima settimana, quella che sta per iniziare. Eh sì, da domani si volta pagina, si inizia con il lunedì, con forse la sveglia presto, forse no, dipende se possiamo goderci ancora un po' di vacanze o meno. Io però domani mattina alle 6 puntuale sarò qui per tenerti compagnia se anche tu come me avrai la sveglia presto. Staremo insieme fino alle 9 per affrontare una nuova settimana di alzatacce insieme, che poi non sarà tutta la settimana perché fra un po' andrò in ferie anch'io, ma questa è un'altra storia e ne parleremo più in là. Intanto ti do appuntamento a domani mattina e ti auguro per ora una buona serata. Ciao da Laura Buono, a domani.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buonasera da Francesca Proietti. Jared Kushner in Egitto incontra il leader di Hamas per avviare la smilitarizzazione della striscia di Gaza. Domani sarà da Netanyahu dopo il no al piano di Trump. Il Papa stoppa la violenza in Cisgiordania, urge una soluzione di due stati per Israele e Palestina. Nuovo appello di Leone XIV, ci vuole una pace giusta e duratura. I rappresentanti ONU a Kusra, prosegue l'assedio da parte dei coloni. Ucraina, caccia spagnolo, abbatte un drone in Romania. La NATO sembra essere russo, scambio di attacchi tra Kiev e Mosca, bombardata anche la città natale di Zelensky. Sono almeno 15 le vittime nei raid incrociati. La cronaca, rubate 4 preziosi tavole di Antonello da Messina, il furto nel museo regionale del capoluogo siciliano, ieri sera ritrovate 2 opere per strada, interrogati i custodi, 3 fanno parte del polittico di San Gregorio, l'altra è una rara tavoletta a bifronte con la Madonna e il Cristo. Gli inquirenti hanno sentito il personale della vigilanza e acquisito le immagini di videosorveglianza. La direttrice, siamo sconvolti, erano tra le opere più importanti. Spagna, ha aggredito un 21enne italiano a Barcellona in coma farmacologico. Nicola Maggiotto si trovava in vacanza assieme ad amici quando fuori a un locale, per cause al momento sconosciute, sono stati avvicinati da una decina di altri giovani di lingua spagnola. Il consolato in contatto con i familiari e l'ospedale. È una donna di 46 anni uccisa e lasciata davanti all'ospedale nel Cosentino, il compagno rintracciato a Bari, il femminicidio da Mendolara dopo un brutale pestaggio. Infine lo sport, europei di nuoto, oro di Guadarella nei 400 stile libero, Ceccon argento nei 100 dorso, Pilato nei 50 rana, pieno di medaglie per gli italiani a Parigi. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
4: L'amore è l'unico peccato che si possa confessare.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: È sbagliato pensare che l'amore sia frutto di una lunga conoscenza e di un tenace corteggiamento. L'amore è la sorgente dell'affinità spirituale e se tale affinità non nasce all'istante, non potrà svilupparsi nel corso degli anni e neanche delle generazioni.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Ci litighi e ci fai pace senza nemmeno parlarci. L'amore è anche questo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.

Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi, non avrò vissuto invano. Se allevierò il dolore di una vita, o guarirò una pena, o aiuterò un pettirosso caduto a rientrare nel nido, non avrò vissuto invano.

Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'attenzione è la forma di amore più elevata. Fateci attenzione.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del cantante

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono